non è più possibile questo fatto all'umanità. Nessuno può fare niente. Non è più possibile questo fatto all'umanità. Nessuno.